0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Zibaldone qui su Radio Contrabanda, una puntata molto musicale. Cominciamo appunto con un brano.

0: E lei è Marta Del Grandi, You Could Ferraps, dal suo nuovo disco uscito all'inizio di questo 2026 intitolato Dream Life. Perché ascoltiamo Marta Del Grandi? Beh, Banzo, innanzitutto buon pomeriggio, so che sei ergonomicissimo e insomma lo lascio spiegare a te, i nostri ascoltatori.
1: Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. In realtà non tanto, aspetta che mi sistemo meglio sulla sedia perché sto venendo meno alla mia missione esistenziale. Ma basta vaccate, abbiamo appena cominciato. Perché un brano di Marta Del Grandi? È molto semplice, sarà la nostra graditissima ospite di oggi. E infatti la puntata si intitola I molti mondi di Marta Del Grandi. È un titolo che, diciamo, ci permette di sottolineare l'eclettismo della sua produzione musicale, che ci racconterà lei stessa, che scopriremo attraverso i brani che abbiamo selezionato oggi. Però c'è anche un motivo di attualità, che non è l'uscita di Dream Life, che è già fuori da qualche mese, mi sembra sia uscito il 30 gennaio, tu appunto dicevi inizio anno, ma è il fatto che Marta Del Grandi si esibirà prestissimo a Barcellona, sarà la sua prima volta nella nostra città, quindi noi andiamo in onda appunto oggi il 22, venerdì prossimo, non avremmo potuto parlarne nella prossima puntata evidentemente, quindi lo facciamo adesso e andate a vedere il concerto di Marta Del Grandi al Club Sauvage della Plaza Real. Per i nostalgici, per chi non lo è venuto a sapere, l'ex

ma un po' del suo percorso più che decennale. Non vi sveliamo molte altre cose, vi proponiamo subito un altro brano da Dream Life, che in realtà ha anticipato, è stato il singolo che ha anticipato già nel 2025 questo nuovo lavoro discografico, si intitola Antarctica, e sentirete appunto come ci siano diversi mondi sonori nella produzione di Marta Del Grandi. Qui insomma forse qualcosa di Laurie Anderson, qualcosa di David Byrne, non vi diciamo di più, intanto ascoltatevelo e poi ne parleremo insieme a Marta Del Grandi. Questo è Antarctica.

0: questa era Antarctica di Marta Del Grandi, che quest'oggi è nostra ospite qui a Zibaldone, tratta dal suo ultimissimo disco Dream Life. Marta, innanzitutto buon pomeriggio e ben arrivata a Zibaldone.
1: Ciao, grazie a te e buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, questo tuo terzo album, Dream Life, è uscito da qualche mese, a fine gennaio, per la Fire Records, una storica etichetta indie britannica che, insomma, con te la collaborazione è ormai di lunga data. Il titolo Dream Life, insomma, tocca il tema del sogno, dei ricordi, delle reminiscenze, anche dal tuo primo lavoro, You Could Fair Ups, no? La canzone che ci siamo ascoltati in apertura di puntata. Com'è nata l'idea di esplorare il rapporto tra, diciamo, realtà e dimensione onirica?
1: Ma dalla mia esperienza personale è nata questa idea, insomma, più che un'idea, una necessità, perché ho avuto un periodo in cui facevo dei sogni molto vividi e spesso poi durante il giorno mi chiedevo se alcune cose erano successe realmente o meno. E da questo periodo, insomma, è nata un po' questa necessità di esplorare il tema del sogno, un po' come dimensione, sì,

0: parallela, non del tutto irreale, una dimensione possibile, diciamo, l'ho voluta considerare, una dimensione in cui alcune cose che non possono succedere nella realtà, o almeno quella che chiamiamo realtà, possono trovare una possibilità.
1: E 3 anni fa era uscito il tuo precedente album, Selva, che tu stessa in un'intervista avevi definito più poetico e bucolico rispetto a Dream Life. Qual è il cambiamento, se c'è stato un cambiamento, le differenze tra i due lavori e quanto è cambiato anche a partire da quello che ci stavi proprio dicendo ora, il tuo approccio alla scrittura e alla produzione in questi ultimi anni?
0: Diciamo che, vabbè, insomma, sono intercorsi solo 2 anni tra un disco e l'altro, quindi in un certo senso, come anche tanti poi hanno detto, io ascolto sempre molto anche quello che dice la stampa di me per capire meglio quello che faccio. Molti l'hanno definito il continuo di una storia, no? Perché infatti appunto sono intercorsi appena 2 anni, quasi dopo un anno dall'uscita di Selva io stavo già scrivendo questo altro disco. E ero in tour con Selva, sono stata in tour per molto tempo, quindi si sono anche sovrapposti 2 dischi a livello proprio lavorativo, pratico, tra tour e scrittura. E, sicuramente Selva era un po' meno a fuoco, nel senso era un po' più sfocato come immaginario. Infatti, ho parlato del fatto che mi ricorda di più un acquarello o un dipinto ad olio, mentre Dream Life è molto più fotografico, molto più dettagliato. Penso anche per il fatto che appunto a livello di produzione ho voluto essere molto più precisa e arrivare a dei risultati che avevamo molto bene in mente io e il mio coproduttore Bert Flicken, col quale ho fatto i 2 dischi. Anche lavorare appunto con lo stesso team, con lo stesso personale, è stato molto interessante appunto per continuare un discorso e affinarlo.
1: Sì, la continuazione, no, di una collaborazione e appunto questo lavoro di affinare alcune cose che già c'erano presenti in Selva e che adesso ci sono in un'altra veste, appunto in Dream Life. E prima ci siamo ascoltati, prima di cominciare a chiacchierare con te, Antartica, che è stato il primo singolo di questo nuovo album, è uscito già nell'autunno dello scorso anno, del 25. E insomma, lì parli di clima, di disagio sociale, con una ritmica forse anche un po' inconsueta rispetto ai suoi a cui ci avevi abituato. E, come vedi il ruolo di chi fa musica di fronte alla quotidianità, in un contesto che è segnato da un conflitto globale, nel quale ormai siamo immersi e sembra quasi difficilissimo, se non impossibile, uscirne?
0: Io credo che non ci sia un ruolo prestabilito e che noi musicisti, come anche insomma chiunque lavori nello spettacolo e quindi volente o nolente ha una personalità più o meno pubblica, siamo semplicemente lo specchio delle persone che siamo, cioè nel nostro lavoro siamo lo specchio delle persone che siamo. Chi riesce a non esserlo è perché è veramente un bravo attore o è un progetto performativo. Io personalmente, da quando sono piccola, non posso prescindere dal sentirmi cittadina di questo mondo e del presente che vivo, quindi per me è assolutamente incomprensibile anche pensare che è possibile, insomma, prescindere dalla realtà in cui si vive. Per me è normalissimo doverne parlare. Poi ne puoi parlare in modo più poetico, più esplicito, più o meno didascalico, però insomma è abbastanza impossibile non parlarne.
1: E rispetto ad Antartica, com'è nato il brano? Da dove è partita, diciamo così, l'idea del testo?
0: L'idea del testo, come cose quasi sempre, parte da uno schizzo, cioè da un appunto mio, che nella fattispecie era If what we leave behind is bigger than what we take forward, che significa se quello che ci lasciamo dietro di noi è più grande di quello che ci portiamo avanti, e si riferisce all'impronta che lasciamo noi, all'enorme quantità di rifiuti che lasciamo da dietro di noi, insomma, o intorno a noi, perché non scompare niente. E quindi, insomma, sì, voleva essere una presa di conoscenza, insomma, una presa di coscienza su questo tema, insomma, il tema soprattutto dei rifiuti che ci lasciamo indietro, dell'enorme quantità di materiale che pensiamo di poter smaltire, ma in realtà non è possibile smaltire, insomma, diventa parte di quello che è l'enorme discarica della nostra società.
1: Il capitalismo che divora non solo se stesso, ma divora anche noi, in fin dei conti, no?
0: Certo.
1: Ascolta, in Dream Life ti accompagnano, come anche nel disco precedente Selva, alcuni dei tuoi compagni dei Moss Ensemble, no? Un gruppo jazz
0: Sì.
1: folk di Ghent, città del Belgio. Tu in Belgio hai vissuto per molti anni. Ci puoi parlare un po' di
0: Sì.
1: questa esperienza che consideriamo davvero molto interessante?
0: Sì, Moss Ensemble nasce nel 2015, nasce per l'esame, come anche diciamo che il mio progetto cantautorale nasce per l'esame del conservatorio. Insomma, abbiamo avuto la fortuna di fare una scuola che era il Conservatorio di Jazz a Ghent, che ci ha dato molta libertà poi per quanto riguarda il nostro esame finale di laurea, e che consisteva in un concerto in cui potevamo portare un repertorio originale. Moss Ensemble è il progetto del bassista Kobe Bone, che ha invitato appunto un gruppo di musicisti a cantare e suonare i suoi brani dal 2015. Poi è cresciuto molto questo progetto, si è anche aggiunta una cantante che è Rose Denayer. Quindi noi inizialmente eravamo due cantanti, adesso siamo tre cantanti, due sassofoni, chitarra, basso e batteria. Ormai appunto sono 11 anni insieme, stiamo lavorando al quarto disco. È stato un viaggio molto interessante, è stato interessante vedere come ognuno è cresciuto come artista, come musicista, come persona. E quindi abbastanza imprescindibile per me come esperienza.
1: Le esperienze collettive, no? La musica è anche collettività, come diceva Vinicius de Moraes, la vita amico è l'arte dell'incontro, e quindi quando si suona
0: Certo.
1: insieme è fantastico. Ascolta, facciamo un passo indietro, perché tu hai tre dischi all'attivo, usciti tra il 18 e appunto adesso il 2026, ma in realtà c'è anche una cosa che viene un po' prima, no? 10 anni fa, nel 2016, un album intitolato Invertebrates,
0: Sì.
1: a nome Marta Rosa. Ecco, tu in
0: Sì.
1: un'intervista di qualche tempo fa su Rolling Stones lo descrivevi come un disco solista, ma i Marta Rosa si presentavano come una band propriamente detta. Ecco, ci racconti un po' di questo inizio adesso, riguardandolo a 10 anni di distanza, e soprattutto anche come lo valuti tu oggi con la tua prima uscita in disco?
0: Ma sai, per me è stato molto incosciente, nel senso che non conoscevo niente dell'industria musicale, però avevo il materiale per fare un disco e avevo la necessità di farlo. Diciamo un'urgenza appunto artistica, che è stata quella che mi ha sempre motivata, ma poi proprio nel caso di quel disco era totalmente pura, cioè non c'era nessun tipo di discorso commerciale, cioè proprio avevo bisogno di fare quel disco, l'ho fatto. Poi sì, probabilmente ci siamo anche definiti una band, ma in realtà, insomma, è il mio progetto solista perché i pezzi li scrivevo completamente io, e anche gli arrangiamenti, la produzione, insomma, erano tutte decisioni prese da me. Forse non ero ancora così sicura di me stessa per potermi definire un'artista solista, però lo trovo assolutamente un disco solista, se ci devo ripensare anche adesso. Poi ci sono stati 5 anni in cui non ho pubblicato a nome mio, e poi finalmente nel 2021 c'è stato un debutto a nome Marta Del Grandi con Fire Records, che è stato il primo dei tre dischi di questo ciclo con loro.
1: Vabbè, noi comunque, i nostri ascoltatori, diciamo, insomma, se vi piace Marta Del Grandi, andate anche a cercarvi questa chicca, no? Invertebrates 2016
0: Certo.
1: a nome Marta Rosa. Noi per adesso ci andiamo a ascoltare un altro brano del tuo nuovo album Dream Life, che si intitola Oh My Father, e poi rientriamo qui insieme a te e continuiamo questa chiacchierata.

0: Oh My Father, Marta Del Grandi che ci accompagna quest'oggi qui a Zibaldone, Radio Contrabanda a Barcellona, dove tra poco, tra l'altro, come sapete, verrà anche a suonare. A proposito di Dream Life, alle grafiche, Marta, ha partecipato anche Cecilia Valagussa, che è un'illustratrice, fumettista. Tu collabori da anni con i Fossic Project, un duo che propone spettacoli dal vivo, teatro delle ombre contemporanee, sì. Tra le ispirazioni il mondo animale, ecco, insomma, ci racconti qualcosa di più di questo progetto?
1: Sì, è un progetto che è nato nel 2016 dall'incontro con Cecilia, che è originaria, insomma, di vicino Milano come me, però ci siamo conosciute in Belgio, dove lei studiava alla scuola d'arte. E niente, insomma, da un'amicizia che poi è diventata anche un'esperienza insieme di lavoro, perché noi lavoravamo quando eravamo studenti in un bar insieme. E, è nata da un'improvvisazione che abbiamo fatto, in cui io suonavo e lei faceva un'illustrazione sul videoproiettore dal vivo nel 2016. Poi da lì, appunto, c'è stato grande supporto da parte degli amici, insomma, da chi ci conosceva, di portare avanti questo spettacolo, che abbiamo strutturato negli anni in una forma un po' più, diciamo, pianificata, cioè una forma in cui c'è davvero poca improvvisazione, se vuoi, ma molta più narrazione e molto più studio di una tecnica che Cecilia negli anni ha sviluppato di illustrazione e di animazione sul videoproiettore analogico, la lavagna luminosa. E, negli anni, appunto, abbiamo lavorato molto sul mondo animale, soprattutto sugli animali in via d'estinzione, ma anche sulle leggende, sulla tradizione orale, cioè storie tramandate oralmente che abbiamo trovato e incontrato nei viaggi che abbiamo fatto come residenza artistica, insomma, o come residenza di ricerca. E, in particolare nell'ultimo anno, la nostra ultima produzione si chiama Monkey Beats, un affare da scimmia, e si ispira al libro del 1600, il libro cinese Lo Scimmiotto, o anche intitolato Viaggio in Occidente, che è stato il libro che ha ispirato il personaggio di Goku e la storia di Dragon Ball, ma parte da una leggenda popolare che parla di questo re scimmia, questa scimmia magica. E con questo spettacolo abbiamo, insomma, fatto diversi spettacoli sia in Italia sia siamo stati anche in Belgio quest'anno. E è uno spettacolo che si rivolge a un pubblico di tutte le età, quindi anche che si rivolge ai ragazzi.
0: Fossic Project, di cui parlavi ora, prima abbiamo parlato dei Moss Ensemble, i tuoi progetti appunto solisti, come il disco che stiamo presentando quest'oggi, ecco, ma poi ci sono tante collaborazioni, insomma, non ti fermi mai. Il pubblico è abituato a ascoltarti cantare in inglese, ma c'è anche un'eccezione in lingua italiana. Hai collaborato recentemente con i Casino Royale.
1: Sì.
0: Com'è nata questa collaborazione, pensando anche appunto che stiamo parlando di due generazioni a livello artistico in apparenza almeno lontane?
1: Sì, è nata da un incontro con Alyosha Bisceglia, il cantante dei Casino, che ho conosciuto a una residenza in cui lui era diciamo, un tutor, possiamo dire, e io ero lì come artista in residenza, insomma. E è stato abbastanza immediato, la sintonia tra noi è stata abbastanza immediata. C'è stata subito una grande sintonia e quindi, e poi è stato anche naturale che Alyosha mi proponesse inizialmente di cantare su una traccia strumentale che Casino Royale avevano in lavorazione, che poi è uscita con il titolo di Cospiro, e poi che mi unissi a loro per il tour. Infatti io ho fatto due tour con loro, un paio d'anni di tour. E nel frattempo poi è uscito anche Fumo, che è la loro ultima pubblicazione discografica, nella quale io canto un paio di interludi. E insomma è stato molto interessante. Poi a livello testuale, Alyosha è una grande ispirazione, è stata una grande ispirazione per me, per il lavoro che ho fatto con loro.
0: Ascolta, a questo proposito, qual è il tuo rapporto in generale con la scena alternativa italiana di quegli anni, no? Di una generazione che ha cominciato a suonare, diciamo, quando tu sei nata, più o meno, o almeno ha inciso i primi dischi in quegli anni, e che adesso, insomma, vede il mondo, con gli occhi di chi, insomma, no? Ha calcato molti palcoscenici durante questi decenni.
1: Sì, guarda, devo essere sincera, io prima di conoscere Alyosha e poi poter insomma conoscere meglio il repertorio di Casino Royale non li conoscevo benissimo, per quanto, cioè per via della mia età, diciamo che la scena degli anni 90, del rock anni 90, dell'alternativa anni 90 me l'ero un po' persa perché ero davvero piccola, però posso dirti ci sono stati dei gruppi fondamentali di una scena di qualche anno dopo, tra cui non posso non nominare Verdena, che sono stati davvero un gruppo fondamentale e ancora adesso lo sono per me.
0: E oltre ai Casino Royale, collaborazioni ne hai fatte tante, no? Noi proprio qualche
1: Sì.
0: settimana fa qui a Zibaldone abbiamo presentato Sirio B, dove canti insieme a Cocco Muno, ossia Costanza delle Rose, ma in questo album tra l'altro c'è anche un duetto con Fenne Kuppens, non so se lo pronuncio bene, dei Whispering Songs. Insomma, ti piace fare cose, è una cosa meravigliosa, io credo, insieme ad altri artisti e non solo musicisti, no? Pensando anche alla tua collaborazione con Cecilia nei Fossick Project. E c'è qualcosa in cantiere a cui stai pensando o qualcosa, qualche sogno nel cassetto di collaborazioni che vorresti fare?
1: Sì, c'è, ci sono. Non so se te le posso dire, perché sarebbero un grande spoiler. Però ci sono, guarda, posso dirti che credo che la mia prossima uscita discografica sarà probabilmente un disco con molti ospiti, però è un sogno, quindi per adesso non ci sono veramente dei piani concreti messi tutti in ordine, diciamo, quindi ancora non te ne posso parlare, però credo che la collaborazione sia davvero fondamentale perché altrimenti l'autoreferenzialismo è dietro l'angolo.
0: Beh, noi insomma aspetteremo e ti ascolteremo con piacere. Ascolta, un'ultima domanda prima di salutarci. Tu suonerai venerdì prossimo al Club Savage, qui di Plaza Real, che è stata la storica sedia, la Plaza Real di Radio Contrabbanda fino al 2020, durante 30 anni. E è il tuo primo concerto a Barcellona, dopo, no, varie settimane del tour che ti sta portando in giro per l'Italia. E dopo Barcellona invece viaggerai un po' per l'Europa, Parigi, l'Inghilterra, la Germania. Insomma, come sta andando questo tour e cosa proporrai anche a chi ti verrà a ascoltare a Barcellona e nelle altre date, europee?
1: Il tour sta andando bene, ha iniziato appunto, in realtà ha iniziato con una presentazione, una serie di presentazioni del disco in solo, con cui ho già visitato Parigi, Bruxelles, molte città italiane, dove poi siamo tornati in full band e sta andando molto bene, sono molto contenta di questa band. Sono in parte delle rivisitazioni del repertorio di Dreamlife Selva, ma sempre con la stessa energia del disco, insomma. E il tour europeo sarà in una formazione ridotta e saremo in duo, quindi proponiamo anche lì un repertorio tra Dreamlife e Selva e anche qualcosa di Until We Fossilize, il mio primo disco. E sono sicuramente delle rivisitazioni più intime, ma allo stesso tempo hanno un'energia molto speciale. E sono molto contenta, non vedo l'ora, insomma, di essere in giro per le città d'Europa e presentarvelo.
0: Fantastico, noi ti aspettiamo qui a Barcellona. Ti ringraziamo, Marta, di averci accompagnato quest'oggi, di averci raccontato un po' dei tuoi progetti, di quello che stai facendo, da dove anche sorgono, no? Alcune delle canzoni e soprattutto l'ultimo disco. E noi per salutarti e salutarci, ti andiamo a ascoltare un brano che dei Moss Ensemble, Jupla del 2024, da un album intitolato Pets and Therapy. Marta,
1: Grazie.
0: grazie di essere stata con noi.
1: Grazie mille a te e ciao a tutti.

0: questa è Iupla dei Moss Ensemble, insieme appunto di cui fa parte anche Marta Del Grandi, ce l'ha raccontato anche lei. Pets and Therapy era il titolo di questo disco. Banzo, un commento telegrafico su questa canzone dove c'è una polifonia meravigliosa.
1: Ma veramente telegrafico? Che figata di pezzo! beh sì, hai già detto tutto. Uno dei pezzi forti di questo brano, per non ripetere la parola pezzo, è sicuramente l'approccio vocale polifonico, però anche l'arrangiamento è pieno di dettagli gustosi, e già si nota comunque una notevole distanza. La voce è sempre quella riconoscibilissima, però a livello compositivo come approccio, oltre al fatto evidentemente che stiamo parlando di un collettivo versus un progetto solista, le coordinate stilistiche sono molto sì, molto lontane da quelle della produzione solista di Marta Del Grandi.
0: Con lei abbiamo parlato anche poco fa di questa collaborazione con i Casino Royale. Ci andiamo ad ascoltare questa canzone dove lei tra l'altro appunto canta in italiano, che è appunto un'eccezione, una chicca. Si intitola Cospiro, è uscita nel 2023.

0: E per terminare questo viaggio nei molti mondi di Marta Delgrandi, abbiamo prima parlato con lei di un altro progetto, Banjo, che è quello del Fossic Project. Nel 2020 è uscito un EP intitolato Sofa Days e noi ci andiamo ad ascoltare un brano brevissimo ma molto bello che si intitola Superhero.
1: Beh sì, è un EP di 3 brani che dura 3 minuti, quindi parlarne troppo sarebbe quasi una mancanza di rispetto. Io dico che amo molto i formati brevi, non solo perché sono fan del grindcore, ma quando c'è il dono della sintesi è meraviglioso. Potremmo parlare però del protagonista molto brevemente di Sofa Days, che è il pangolino Long Tongue, attenzione. Se ricordate, in quel periodo c'era il Covid, eravamo tutti chiusi in casa e si sospettava inizialmente che il responsabile della trasmissione fosse il pangolino, la cui carne sembra sia molto apprezzata in Cina, ma non voglio lanciarmi. Quindi quando il pangolino fu scagionato come vettore del contagio, della zoonosi, diciamo che Marta Delgrandi lo riscattò per renderlo protagonista di questo mini dei Fossic Project. Ci sono anche 3 corti animati che gli rendono giustizia, che ovviamente sono realizzati da Cecilia Balagussa.
0: Ce la devo ascoltare, Super Hero, eccola qui.

0: intramontabili e leggendari. Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un accordo, niente voti da contare né sensi di colpa, almeno per un giorno. È il No Democrazia Day, la giornata in cui la possibilità di essere arrestato promette ancora sorprese. Per 8 italiani su 10 essere genitori è più difficile che restare nascosti sottoterra. Un ragazzo su 3 usa l'ex cancelliere Schröder come possibile risolutore per i compiti. La psicologa di grande successo Nicole Scaramuccia Mandler, non preoccupata ma delusa dal gelato ricco di probiotici, ci sto ancora pensando. Un 14enne è stato accoltellato da un 15enne che è stato accoltellato da un 16enne che è stato accoltellato da un 17enne che è stato investito dal segretario di Stato Rubio, poi finito in un canale. La sua conversazione da solo in macchina in cui imita la voce di Netanyahu. Sono qui per farmi contagiare dalla vostra gioia. Leone XIV, è il compito dei Rolling Stones denunciare il male e difendere le vittime delle guerre. Tra vaccini e alimentazione è aumentata la loro aspettativa di vita. Crosetto contro il culto della magrezza a tutti i costi. Spero di avere un buon tramezzino gourmet, i migliori del mondo, nascosti sottoterra a Dubai.
1: Sono tornate, l'avete sentite anche le ultimissime di Fausto, che salutiamo e ringraziamo. Banzo, è un commento telegrafico perché non vorrei entrare in dettagli di queste ultimissime.
2: No, difficile, perché è successo di tutto di più in questa edizione, però potrei soffermarmi sulla catena di adolescenti che si accoltellano, e con l'ultimo che a sua volta è investito da Rubio, che era questo soliloquio in macchina dove imita la voce di Netanyahu. È una scena molto onirica, e d'altronde, non so, dico sempre che le ultimissime provengono da un altro tempo linea, forse da un'altra dimensione direttamente, e so che ti ha sorpreso l'ultima notizia con Leone XIV che investe i Rolling Stones di un compito importantissimo. E d'altronde, cioè, non lo so, dagli autori di Sympathy of the Devil,
1: appunto,
2: diciamo che la Chiesa forse si è modernizzata finalmente, come preconizzava Gaber 60 anni fa, finalmente è successo, e si sono superate quelle scaramucce, si sono resi conto che il black metal è molto peggio, quindi dai Rolling Stone, fate voi, vi affidiamo questo compito.
1: Ascolta Banzo, andiamo avanti perché siamo agli sgoccioli di questa puntata. Abbiamo adesso una news che ci arriva dall'Italia, che è da un po' che vogliamo trasmettere. Volo dell'angelo si intitola, Bono Burattini, racconta qualcosa ai nostri ascoltatori a riguardo.
2: Beh sì, noi abbiamo questo vizio, questa passione, questa abitudine di seguire gli artisti che ci piacciono. Bono Burattini non sono un'eccezione, perché le avevamo presentate ai tempi in un Rapporto Italia, come pure Marta Del Grandi, quindi tutto torna, ed è il secondo album di questo progetto, che è uscito il 6 marzo e arriva a 3 anni dall'esordio, pubblicato dalla sempre meritoria Maple Death. Quindi abbiamo Vittorio Burattini alla batteria e Francesca Bono voce e synth modulari. È una line-up che sembra fatta per i miei gusti, proprio, se posso dire qualcosa di personale, perché c'è quel contrasto fra l'elemento onirico e straniante e la secchezza delle parti di batteria. E comunque è importante sottolineare, al di là delle questioni musicali, chi ispira questo album sotto il profilo, diciamo, l'album che si intitola Ora sono un lago, non l'avevo detto, sotto il profilo dell'immaginario, perché sono le figure delle poetesse Sylvia Plath e Patrizia Cavalli, e infatti il titolo che ho citato così al volo è tratto da un verso della stessa Sylvia Plath.
1: Esattamente, una poesia intitolata Mirror, composta nel 1961. Andiamo a ascoltarci questo Volo dell'angelo, Bono Burattini.

0: E siamo arrivati alla fine davvero di questa puntata di Zibaldone. Ci salutiamo come sempre con l'ultimo trago, un viaggio in giro per il mondo a scoprire cover di canzoni italiane. Banzo, quest'oggi andiamo un po' lontani, eh?
1: Sì, andiamo non nel posto più lontano possibile, ma quasi, perché ci spostiamo fino all'Australia per omaggiare un artista che amiamo moltissimo, tipo noi, che con l'Australia ha avuto pochissimo a che fare, cioè Franco Battiato, perché è ricorso il quinto anniversario della morte, il 18 maggio, e mi sembra incredibile, siano passati 5 anni, lo stavo dubitando quasi, avrei detto 3, ecco. E comunque sì, Battiato è stato coverizzato da un gruppo australiano, gli Sweet Hose, OHS, dei quali sappiamo veramente poco. Sono di Melbourne, hanno inciso per un'etichetta locale, la Life Coach Records, e il brano che andiamo a ascoltare è stato pubblicato su Bandcamp nel 2021 ed è una versione un po' zuccherosa dell'originale, però non ho ancora detto di che brano si tratta. È Una Cellula, tradotto in inglese come A Cell, che è uno dei brani di Fetus, l'esordio di Battiato nel 1972, è uno dei dischi più amati dal pubblico alternativo, diciamo, nella produzione di Battiato, ancora più dei dischi più pop degli anni 80, molto sui generis ovviamente, però sicuramente più pop della produzione degli anni 70. E c'è un dettaglio interessante che potrebbe spiegarci come il gruppo australiano sia arrivato a Battiato, cioè il fatto che Battiato suonò in Inghilterra già nel 74, lo mise sotto contratto la Island Records di Chris Blackwell per reincidere Fetus in inglese. Lo fecero, ma c'erano due problemi di fondo: la difficoltà nel rendere i testi di Gianni Sassi alias Frankenstein e la pronuncia di Battiato, che non era proprio esente da pecche, ecco. E quindi il progetto naufragò, rimase in un cassetto, non so quanto capiente, ma per molto tempo, fino al 1999, quando viene recuperato e suppongo i curiosi di tutto il mondo possono, anglosassone soprattutto, possono scoprire questo album. Quindi possiamo immaginare che sia quello che è successo a un certo punto fra il 99 e il 2021 con gli Sweet Hose.
0: Eh sì, ci andiamo a sentire allora questa versione in inglese australiano di Una Cellula. Con questa canzone ci salutiamo, buon fine settimana, e come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, alle 17:57 diceva tutti i venerdì:
1: beh, io mi incammino per Dubai, che devo andare a dissotterrare un tramezzino gourmet a cena.
0: Ciao Banzo, a Sella, Franco Battiato, cantato dai Sweet Hose.